0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: San Diego, La Mesa, National City y Chula Vista.
2: Escuchas
1: Globo 99.3.
2: Éxitos todo el día.